Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa.